90, vinilo 90, vinilo 90, vinilo 90, vinilo 90, vinilo 90, vinilo 90, vinilo 90, vinilo 90, 3.0 con Xavi Santana, con Xavi Santana, con Xavi Santana.